ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli.

la vesina, la vesina, sono la vesina, se la vesina, sono la vesina, la vesina, da vesina, sono la vesina.

arna wama. Ino se haitara, nalini haitara. Daimat saina nuit in yaraviu. Sorlo takato tit. Puyurtailigina kipimangarpit. Arna wama.